shilale, wohitikale, hoyate. Nagitankale, tonka shilale, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unka shilale, wohitikale, hoyate. Nagitankale, tonka shilale, hakisitale, hoyate. Wakatankale.